força, joga, joga a vida no força. Ela joga a vida com força. Vovô na via de fora legal. Sou calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, calibau, cal